0: stata un petto che palpita e che tregua non mi dà.
1: Cosa mi piglia, cosa mi stanca, che cosa mi manca ai tuoi occhi blasé, serie le ciglia di questa distanza.